0: La Magna Bamba, sì, io chiaro che torno, dai.
1: La Magna
0: Bamba! Tá demais, remando, remando. Remando no barquinho, simbora. Remando, remando. Remando, tá valendo.